0: siesie, yade serve o chesese. Adoma go kensie, yade serve o chesese.
1: Adoma Sports, number one.
2: Ingwa neba su wa receive neba na, bakoku ya ba.
3: Femso
4: Adoma Bukensie
3: Seyefi
4: Anamononi
3: Mien Kensio
4: Anamononi